di urlare, andare ad andare lontano, andare senza muovere niente. Puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano,

penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui.

sfidare, poi correvi via. Rabbia di un momento, ed il tempo giocava insieme a noi. Tempo di scuola, amici intorno a me, noia.

giusti come lepri resteremo. Se no la luce bianca ci ucciderà. La notte le paure noi le sfideremo, ma il nostro grande amore sopravviverà. Ognuna la sua strada da seguire, chissà per quale meta poi non si sa, perché non so nessuno.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
5: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
9: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Alessia, abbassa la musica. Ciao a tutti, buongiorno, buon mercoledì. Siamo in onda con la lirica. No, non ancora. Siamo in onda con la diretta del mercoledì, appunto, che preclude la mattinata dedicata ai grandi amanti della cultura musicale. È quella cultura veramente eccezionale. Pensate che ieri, in uno spazio di tempo, ho dedicato circa un'oretta ad bella musica, dunque non parlo di lirica, ma ho letto un po' tutta la storia del grande Lucio Battisti. Voi direte: cosa c'entra con la lirica? In quanto di bella musica, ripeto, ne ha fatta anche lui, ma senza paragonarlo logicamente a Verdi, Puccini, Donizetti, Mascagni e tanti altri autori della lirica, cui sentiremo questa mattina, ed avrò il piacere di ascoltare quelle romanze che voi scaletterete e voi richiederete a Radio Montecanate, come del resto ogni mercoledì. Perciò non mi resta null'altro che fare il primo notiziario della mattinata e poi andare velocemente con le vostre richieste e l'ascolto di quelle belle, belle romanze che sapete scegliere solo voi. Rinnovo a tutti voi il buon mercoledì e naturalmente il buon ascolto.

0: Notizie Flash. Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E non è finita, non è finita, perché abbiamo Teo. Attenzione, ecco, prima vorrei di nuovo soffermarmi su quel gattino maschio, circa un anno, che ha bisogno urgentemente di essere adottato. Anche lui è sulla mia pagina Facebook. La proprietaria parte oggi per il Marocco. Chi vuole adottare questo micetto bellissimo, bellissimo, di circa un anno, contatti Chiara 347 03 61 628. Poi abbiamo una new entry sempre sulla mia pagina Facebook, Teo è un cucciolotto di circa un mese, taglia media futura, taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo, i suoi fratelli sono già stati adottati. Chi vuole Teo? Adozione di Teo, Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Giustamente no catene, no box. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso per riposo estivo. Perciò tutto l'estate, mercoledì e domenica pomeriggio, Calicanthus è chiuso, chiuso. Calicanthus, come sempre, comunque, non si dimentica del pensiero del giorno, molto bello. Come uccidere tutti i tuoi nemici? Sorridi sempre.

Ed andiamo con Zelensky che ieri era alla Sala Ovale con Trump. Trump, mamma mia, che elemento. mamma mia. Allora, dicevo che ha dato un redazionale, intanto ricordiamo, è stato assicurato che ci saranno gli aiuti che avevano promesso, ma pagheranno come sempre le armi. L'America è un affarista di guerra, Trump, per vendere armi, per arricchirsi, fa questo e altro. Comunque, ieri nel discorso fatto davanti a poche persone, a pochi intimi, Zelensky ha detto Putin sta facendo una guerra cui non è più controllata, non sa più controllare la guerra in Ucraina da dopo che gli ucraini molto più preparati di lui, del suo esercito, perdono, tenetevi, pensate, 30.000 uomini ogni

I morti sono molti di più perché la tecnologia ucraina batte 10 a 2 quella russa ed abbiamo ignobile assalto ai cantieri TAV in Valle di Susa. Chiesti i danni, custodia cautelare per 21 tedeschi, 21 pensate, si prendono la briga di venire dalla Germania per rompere le palle dagli occhi. Si prendono la briga di venire dalla 21, ma non gli faranno niente, sappiatelo. Comunque, do ragione alla Meloni. Un piano ben coordinato, solo gente disfattisti, non certo gente che ama il territorio, quello italiano, se vengono dall'estero e quant'altro. E un'altra insaggezza è quella di dire che è un qualcosa di inutile. È inutile. Ed abbiamo invece il crollo della maternità. Pensate che nel 2025 sono nati soli 355.000 bambini. In Italia pesano come ostacolo l'economia, il lavoro sociale, ricordiamolo, problema, sofferenza troppo a lungo, non si creano scuole alternative per dare la possibilità ai genitori e alla genitrice in questo caso di lavorare. Ed abbiamo Netanyahu, Trump, studio ovale, allineati tutti sull'Iran. Allora ormai Trump. Non Trump, Netanyahu ha capito che deve un po' mollare la corda, lasciare andare la corda. Perciò ora sembra che voglia concedere qualcosa all'Iran, Siria e a quant'altro, mentre invece andiamo con Pala Raschi Parma. Con la fine del cantiere ritorna il grande Huawei. Perciò questo ottimo atto della ristrutturazione della facciata e da ottobre arriverà la squadra femminile delle Azzurre. Per il Pala Raschi, famosissimo palasport, rimesso completamente a nuovo. Ed abbiamo un allarme che è quasi ridicolo da fare. IREN lancia un allarme. Sapete quali sono i furti dell'estate? I bidoncini grigi del nostro differenziato. Perciò sempre di più ne rubano, consigli da dare un po' a tutti. Quello dei bidoncini, teneteli sotto controllo, bastonate chi vedete rubarli, ufficio di strada, consigli degli uffici. Di strada Santa Margherita, IREN, ne rubano tanti, tanti, tanti. Occorre che qualcuno faccia segnalazioni in tale senso. Perciò una volta si rubavano le galline, vi ricordate? Adesso rubano i bidoncini del differenziato. C'è un pacco urgente per suo figlio, scatta l'allarme, signora, prepari 900 euro da un parmigiano cinquantenne denunciato, perciò si è fatto consegnare
da un parmigiano.

0: cinquantenne, un denunciato, un delinquente, 900 euro. Ripeto, ancora si credono a queste favole nel terzo, nel secondo millennio. Ed abbiamo ancora criminali furti, 8 blitz in 2 mesi tra città e provincia, 4 anni, 4 mesi a un, non sono anziani, a 28enne, un 28enne criminale che è passato dai negozi a rubare alle case di riposo. È stato condannato il ladro irriducibile, ma non c'è posto in galera, sarà già ai domiciliari per farla franca e, come diciamo, immune ad ogni tipo di castigo che dovrebbe essere dato loro. Ed abbiamo a Polesine il famoso fatto del figlio che ha ucciso la mamma, l'ha picchiata a morte, lui è morta, lei, perché non ha chiamato i soccorsi da omicidio, maltrattamenti, cui è derivato il decesso, nuova accusa per Rai, non è italiano, Rai, perciò. Facciamogli fare un destino fino agli ultimi giorni che avrà di vita questo Rai come ha fatto fare alla sua mamma. Ed andiamo invece a Salso Maggiore, i nostri carabinieri sono sulle strade, sicurezza stradale. 119 persone controllate, 63 veicoli controllati, patenti ritirate per alcol e droga. Alcol e droga sono le cose primarie, quelle che logicamente, giornalmente, i nostri carabinieri contestano agli automobilisti fermati e controllati. Ed abbiamo commemorazione per l'82esimo anniversario del famoso combattimento a Luneto, quei partigiani eroici caduti a Luneto, Lampi. I valori della resistenza devono essere guidati dalla nostra Costituzione e ne sono pienamente conscio. Di quelle parole, grazie a coloro che hanno dato la vita per un'Italia a cui vediamo attualmente in suocero. Oggi è Santa Marta, alla nostra Marta, buon onomastico, Marta, la moglie di Rino Parenti, Santa Beatrice. Due o tre Beatrici ce li ho fra le mie pagine Facebook e Santa Lucilla. I nati oggi sono molto abili nel capire la qualità delle persone di chi le circonda, sono anche in grado di prevedere ciò che accadrà in futuro. Si interessano di cose politiche, pertanto hanno molto intuito nel capire le mosse degli altri. In ogni caso si cerca una situazione per organizzarsi al meglio, ma in caso sia al lavoro, danno sempre la precedenza ai compiti più impegnativi e faticosi, non si risparmiano in nulla in particolar modo, sono molto orgogliosi dei propri figli, compagni, parenti, sostengono le loro unità familiari e coniugali con grande forza di volontà. Si svolgono l'attività di insegnanti oppure operatori sociali, saranno apprezzati per la loro qualità di saper giudicare dalla parte giusta e i torti di chi li ha e le ragioni degli altri. I pregi, osservatore e molto leale. I difetti, è molto molto compiacente e molto di ristrette vedute, nel modo più assoluto. Come sarà il tempo oggi? Avremo alta pressione in ulteriore rinforzo, con tempo soleggiato e caldo in aumento, zero termico a 4700 metri, con temperature minime più 21, massime più 35, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Ed abbiamo la prima richiesta di liscio, chiedo scusa, di lirica questa mattina, sempre Paolo Baroni e come sempre un saluto ad Anna Enrica e a Beatrice. è grosso, enorme. Saluto a questa famiglia Med in Parma stupenda con sì, mi chiamano Mimì, dalla Bohème di Puccini, con la grande Montserrat Caballé.

altro di me non le potrei narrare, sono la sua vicina che la viene fuor d'ora a importunare. Queste le bellissime parole conclusive di questa romanza stupenda. Ed abbiamo Zelia. Zelia, sempre Parma, con tu sei tu, solo tu la felicità, dal conte di Luxemburg.

0: per Zelia di Parma, a cui mando un enorme saluto, ed abbiamo Marisa Salso Maggiore.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Marisa di Salso. Mi fai sentire dalla sonnambola di Vincenzo Bellini, prendi l'anel ti dono? Grazie Vittorio, un salutone a te Donatella. E buona giornata a tutti e due. Ciao.
0: Prendi l'anel ti dono, per Marisa di Salso Maggiore Terme, addirittura con il famosissimo tenore Tito Schipa.

0: per Marisa Salsomaggiore che mando un saluto, un ringraziamento. Marisa, grazie di tutto. Ed abbiamo Claudio, ripeto, poliedrico, ama tutti i generi di musica. Grazie Claudio.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, stamattina mi metti una bella romanza della Callas. Ciao.
0: Allora, dalla grande Callas, grande Callas è Aida Verdi, è l'opera commissionata dal governo francese in occasione dell'apertura del canale di Suez. Fu commissionata quest'opera che fu poi un successo enorme, l'Aida ritorna vincitor con la Callas dal nostro Claudio, veramente eccezionale.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: E torniamo alla seconda parte del programma di Lirica. È un programma con le vostre richieste, con la bella musica che richiedete. Abbiamo Fausto ed Eliana. Fausto, lo ripeterò sempre, grandissimo intenditore. Un vero grande intenditore. Roman Vegas con Rigoletto Verdi, con la romanza bellissima, Il Sol dell'Anima. Per Fausto e...
1: Dal Rigoletto di Verdi è Il Sol dell'Anima.
0: Addirittura.
1: Roman Vegas, un grande della lirica.
0: È presentata due volte.

0: Bene, ed andiamo con Enrica. Enrica è di Salso, anche lei, grande amante della lirica.
1: Ciao Vittorio, sono Enrica, buona giornata. Ascolta, mi puoi far sentire il Nattarì della Marta? Che è un po' che non lo sento. Ti ringrazio.
0: Quanti, Enrica, sai benissimo, quanti bei ricordi di un tenorino, tenorino cui questa romanza di Flatov, il Mappari tout'amour, il mio sguardo e l'incontro, tanti tanti ricordi bellissimi. Abbiamo il grande versione Mario Del Monaco.

Quanti bei ricordi, cara Enrica, a cui mando un saluto. Poi abbiamo l'immancabile Suor Paola da Caserta, che settimanalmente non manca all'appuntamento con la lirica, non manca di ricordare tutti i fidentini cui ha lasciato 51 anni della sua vita qui a Fidenza, con un meraviglioso ricordo per Suor Paola, la Vergine degli Angeli, dalla forza del destino di Verdi con Monserrat Caballé.

Grande, grande, grande. Suor Paola, cui mando un salutone enorme, come mando un salutone enorme alla Diletta Piantefiore, che vi ricorda oggi pomeriggio, chiuso oggi pomeriggio. Andate dunque questa mattina con La Traviata di Verdi, un brano per coro molto bello. Coro con Noi siamo le Zingarelle.

Noi siamo le Zingarelle, dalla Traviata di Verdi per Diletta. Ed abbiamo una coppia salsese, dire il vero, lui è di Fidenza, lei è di Salso. Una coppia che immancabilmente va ad assistere personalmente a sempre un albergo prenotato quando ci sono le opere liriche all'Arena di Verona. Sto parlando dell'amico Fausto e dell'amica Rossella. Rossella, Fausto di Fidenza, Rossella di Salso, ma vivono a Salso. Con il famoso, diciamo, un'altra ensemble d'orchestre, sinfonia d'orchestra, con l'orchestra di Stato di Londra, il famoso Abanera, dalla Carmen di Bizet, il famoso Toreador.

Bene, un ringraziamento a tutte le persone che hanno richiesto romanze. Grazie per la bella, bella, bella compagnia e musica che mi avete fatto ascoltare. Nulla succede, voi lo vorrete, ci ritroveremo in un battibaleno nel primo mercoledì di agosto per il prossimo appuntamento. Non so ancora che giorno è, per il calendario è ancora su luglio. Comunque nulla succede, ci vediamo molto prima, comunque ci sentiamo molto prima. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con voi. Ciao a tutti.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

L'ariete si complica inutilmente la vita. Per il toro, un incontro. I gemelli sono più spiritosi del solito. Il cancro può offendere una persona senza volerlo. Il leone non può avere sempre ragione. Giornata divertente in un periodo noioso per la Vergine.

0: La bilancia perde denaro per una ragione assurda. Lo scorpione non deve correre tanti rischi inutili. Il sagittario è teso ed intrattabile. Il capricorno si annoia oggi più del solito. L'acquario vince con fatica una partita disperata. I pesci sono oggi ridicolmente timidi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash!
6: Notizie Flash!
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E non è finita perché abbiamo Teo, attenzione, ecco, prima vorrei di nuovo soffermarmi su quel gattino maschio, circa un anno, che ha bisogno urgentemente di essere adottato. Anche lui è sulla mia pagina Facebook. La proprietaria parte oggi per il Marocco. Chi vuole adottare questo micetto bellissimo, bellissimo di circa un anno, contatti Chiara 347 03 61 628. Poi abbiamo una new entry sempre sulla mia pagina Facebook, Teo è un cucciolotto di circa un mese, taglia media futura, taglia media, pastore tedesco. È rimasto solo i suoi fratelli, sono già stati adottati. Chi vuole Teo? Adozione di Teo, Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Giustamente no catene, no box. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Oggi pomeriggio chiuso per riposo estivo, perciò tutto l'estate, mercoledì e domenica pomeriggio Calicanthus è chiuso, Calicanthus come sempre comunque non si dimentica del pensiero del giorno, molto bello. Come uccidere tutti i tuoi nemici? Sorridi sempre.

Ed andiamo con Zelensky. Zelensky, che ieri era alla sala ovale con Trump. Trump, mamma mia, che elemento. mamma mia. Allora, dicevo che ha dato un relazionale. Intanto, ricordiamo, è stato assicurato che ci saranno gli aiuti che avevano promesso, ma pagheranno come sempre le armi. L'America è un affarista di guerra, Trump. Trump, per vendere armi, per arricchirsi, fa questo e altro. Comunque, ieri nel discorso fatto davanti a poche persone, a pochi intimi, Zelensky ha detto Putin sta facendo una guerra cui non è più controllata, non sa più controllare la guerra in Ucraina, da dopo che gli ucraini, molto più preparati di lui, del suo esercito, perdono, tenetevi, pensate, 30.000 uomini ogni mese. Pensate quale criminale di guerra è quest'uomo che per l'ambizione del potere, sapete tutti che la Russia è la nazione più estesa al mondo, che bisogno c'è di invadere l'Ucraina? Che bisogno c'era di fare guerre? Perciò non ha più il controllo della guerra. Ora, ripeto, i morti sono molti di più, perché la tecnologia ucraina batte 10-2 quella russa. Ed abbiamo ignobile assalto ai cantieri TAV in Valle di Susa. Chiesti i danni, custodia cautelare per 21 tedeschi, 21, pensate, si prendono la briga di venire dalla Germania per rompere le palle degli occhi, si prendono la briga di venire dalla 21, ma non gli faranno niente, sappiatelo. Comunque do ragione alla Meloni, un piano ben coordinato, solo gente disfattisti, non certo gente che ama il territorio, quello italiano, se vengono dall'estero e quant'altro. E un'altra insaggezza è quella di dire che è un qualcosa di inutile, è inutile. Ed abbiamo invece il crollo della maternità. Pensate che nel 2025 sono nati soli 355.000 bambini in Italia. Pesano come ostacolo l'economia, il lavoro sociale, ricordiamolo, problema, sofferenza troppo a lungo, non si creano scuole alternative per dare la possibilità ai genitori e alla genitrice, in questo caso, di lavorare. Ed abbiamo Netanyahu, Trump, studio ovale, allineati tutti sull'Iran. Allora, ormai Trump, non Trump, Netanyahu ha capito che deve un po' mollare la corda, lasciare andare la corda. Perciò ora sembra che voglia concedere qualcosa
all'Iran, Siria e a quant'altro, mentre invece andiamo con Pala Raschi, Parma. Con la fine del cantiere ritorna il grande Wally. Perciò questo ottimo atto della ristrutturazione della facciata, e da ottobre arriverà la squadra femminile delle azzurre per il Pala Raschi, famosissimo palasport rimesso completamente a nuovo. Ed abbiamo un allarme che è quasi ridicolo da fare. Iren lancia un allarme: sapete quali sono i furti dell'estate? I bidoncini grigi del nostro differenziato. Perciò sempre di più ne rubano. Consigli da dare un po' a tutti: quello dei bidoncini, teneteli sotto controllo, bastonate chi vedete rubarli, ufficio di strada, consigli degli uffici di strada Santa Margherita, Iren, ne rubano tanti, tanti, tanti.

si è fatto consegnare da un parmigiano cinquantenne, denunciato, un delinquente, 900 euro. Ripeto, ancora si credono a queste favole nel secondo millennio. Ed abbiamo ancora criminali furti, 8 blitz in 2 mesi tra città e provincia, 4 anni, 4 mesi a un, non sono anziani, a 28enne, un 28enne criminale che è passato dai negozi a rubare alle case di riposo. È stato condannato il ladro irriducibile, ma non c'è posto in galera, sarà già ai domiciliari per farla franca e, come diciamo, immune ad ogni tipo di castigo che dovrebbe essere dato loro. Ed abbiamo a Polesine il famoso fatto del figlio che ha ucciso la mamma, l'ha picchiata a morte, lui è morta, lei, perché non ha chiamato i soccorsi, da omicidio, maltrattamenti cui è derivato il decesso, nuova accusa per Rai, non è italiano, Rai, perciò facciamogli fare un destino fino agli ultimi giorni che avrà di vita questo Rai, come ha fatto fare alla sua mamma. Ed andiamo invece a Salso Maggiore. I nostri carabinieri sono sulle strade, sicurezza stradale, 119 persone controllate, 63 veicoli controllati, patenti ritirate per alcol e droga. Alcol e droga sono le cose primarie, quelle che logicamente, giornalmente, i nostri carabinieri contestano agli automobilisti fermati e controllati. Ed abbiamo commemorazione per l'82esimo anniversario del famoso combattimento a Luneto, quei partigiani eroici caduti a Luneto. Lampi, i valori della resistenza devono essere guidati dalla nostra Costituzione, e ne sono pienamente conscio di quelle parole, grazie a coloro che hanno dato la vita per un'Italia a cui vediamo attualmente in suacelo. Oggi è Santa Marta, alla nostra Marta, buon onomastico, Marta, la moglie di Rino Parenti, Santa Beatrice, due o tre Beatrici ce li ho fra le mie pagine Facebook, e Santa Lucilla. I nati oggi sono molto abili nel capire la qualità delle persone di chi le circonda, sono anche in grado di prevedere ciò che accadrà in futuro. Si interessano di cose politiche, pertanto hanno molto intuito nel capire le mosse degli altri. In ogni caso si cerca una situazione per organizzarsi al meglio, ma in caso
sia al lavoro, danno sempre la precedenza ai compiti più impegnativi e faticosi, non si risparmiano in nulla in particolar modo, sono molto orgogliosi dei propri figli, compagni, parenti, sostengono le loro unità familiari e coniugali con

0: grande forza di volontà. Si svolgono l'attività di insegnanti oppure operatori sociali, saranno apprezzati per la loro qualità di saper giudicare dalla parte giusta e i torti di chi li ha e le ragioni degli altri. I pregi, osservatore e molto leale. I difetti, è molto molto compiacente e molto di ristrette vedute nel modo più assoluto. Come sarà il tempo oggi? Avremo alta pressione in ulteriore rinforzo, con tempo soleggiato e caldo in aumento, zero termico a 4700 metri, con temperature minime più 21, massime più 35, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie Flash.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da quel pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.

0: di Bianchinanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
0: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Rita e Maurizio
1: ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Almanacco del 29 luglio.
4: Oggi la Chiesa ricorda Marta, sorella di Lazzaro, il risuscitato di Cristo, fatta santa e patrona delle casalinghe e degli ospizi.
3: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Marta.

0: There's trouble most every night. Figlio di un pastore protestante, Vincent van Gogh nacque nei Paesi Bassi nel 1853. Dopo aver sentito anche lui la vocazione religiosa, esordì all'AIA a 16 anni come impiegato ai magazzini Gropel.
1: Nel 1873, mentre il fratello Theo era impiegato nella succursale della ditta a Bruxelles, Vincent venne mandato nel negozio di Londra, dove venne presto licenziato a causa del suo carattere difficile.
0: Van Gogh allora riprese gli studi e divenne pastore in prova in Belgio, ma presto dovette rinunciare alla sua missione per il troppo zelo che finì con seccare i superiori.
1: Nel 1880, finalmente, Vincent scoprì fortissima la sua vocazione artistica e prese lezioni da un suo parente, Anton Mauve, pittore celebre dell'AIA.
0: Da quel momento tutta la sua esistenza fu piena di colore e di frenetico lavoro. Nel 1886 Van Gogh si trasferì a Parigi presso il fratello. Frequentò pittori celebri e partecipò ad un'esposizione, purtroppo senza ottenere successo.
1: Già allora il male che lo uccise cominciò a minargli la vita. Una irrequietezza patologica si impossessò dell'artista. Si trasferì in campagna con il suo amico Gauguin. Qui, in un eccesso di follia, si tagliò un orecchio. I suoi quadri si fecero sempre più luminosi, più tormentati.
0: Nel luglio del 1890, il fratello Theo dovette correre in suo aiuto, ma ormai era troppo tardi. Il 29 luglio, Van Gogh mise fine alla sua esistenza.
1: Ignorato durante la vita, Van Gogh riscuote oggi un immenso successo. L'influenza della sua pittura è ormai riconosciuta in tutta l'arte contemporanea.
0: Rientrando in carrozza dal concorso ginnico svoltosi a Monza, Re Umberto alle 22:35 di domenica 29 luglio 1900 cade sotto i 3 colpi di pistola sparati dall'anarchico Gaetano Bresci, un tessitore di Prato che la folla tenterà di linciare.
1: Un convoglio funebre porterà la salma del re a Milano per le esequie nel Duomo e poi a Roma per i funerali. Sono già affissi intanto i proclami del nuovo re, Vittorio Emanuele III.
0: Monte Carlo, 29 luglio 1977. Il pugile argentino Carlos Monzón si riconferma campione mondiale dei medi, battendo ai punti il colombiano Rodrigo Valdés.
1: Alla fine del match, il campione, 35 anni, 102 incontri sostenuti e solo 3 sconfitte, annuncia il suo definitivo ritiro dalla box ed entra nella leggenda.
0: E passiamo al ciclismo.
1: Il record di oggi ha effettivamente a che fare con il ciclismo, ma non esattamente con le corse. Si tratta del record mondiale di surplus, cioè il rimanere in equilibrio sulla bicicletta senza appoggio.
0: Il primato mondiale lo detiene lo statunitense David Steed, che è rimasto fermo in equilibrio per ben 9 ore e 15 minuti.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso il nostro almanacco. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

qua, ciao a tutti, mamma mia, sentivo, intanto buongiorno e buon appetito a tutti, tutte e due le spie mi lampeggiano, i SMS ci sono, insomma, vita quotidiana, quella da stamattina alla bella lirica, la nostra diletta ha sentito noi siamo le zingarelle, bella bella bella bella bella quel romanza per coro, ed dicevo, c'è un caldo terrificante, è vero, c'è un caldo terrificante oggi, deve venire uno che diciamo c'è da impazzire a usare il decespugliatore con questo caldo, però ognuno fa le cose che vuole, ma non era questo che volevo dirvi. Pensate che di solito quando entro qui alla radio, essendoci meno gradi fuori, c'è un clima che è accettabile. Adesso ho dovuto mettere, sebbene ho il condizionatore, a 27 gradi. 27, perciò non è freddo, eh? Eppure la differenza da fuori a dentro, devo mettere la giacchetta della tuta, perché insomma mi dà fastidio il freddo del condizionatore, guai se non ci fosse, tutte le apparecchiature andrebbero in tilt. A proposito, se Donatella sta ascoltando, spie accese non ce ne sono più, spie accese, proprio la pastiglia è andata giù, tutto regolare. Ed andiamo, intanto mando un saluto all'Erika, sempre elegantissima veramente, e a Luciana, la sorella, che ho visto molto molto volentieri al bar questa mattina, le due sorelle Tinelli, manca Giuliano, Giuliano che è in Germania, e manca la terza, come si chiama, non mi ricordo, comunque la Muira Cifren, Cifren il portiere della Salso, di Salso. Ed abbiamo poi le cose, io non voglio interessarmi di calcio, a me non interessa nulla. Hanno scelto l'allenatore che ha piantato in braghe di tela, l'allenatore della nazionale ha piantato in braghe di tela l'Italia, dicono senza motivo eccetera, no, il motivo c'era, perché là agli Emirati davano un sacco di soldi in più, poi no, ma non mi interessa, io sono fuori da qualsiasi evento sportivo, non è più sport per me. Andiamo invece con qualcosa che va a completare il nostro già completo programma. Allora, Enrica ancora, vabbè, facciamo una domanda che non è quella definitiva. Enrica, un punto per Salso, un punto, segniamolo, ma l'ho detto, cioè a Enrica nulla sfugge, nulla sfugge, perciò l'ho detto tante tante volte, e questa domanda poi però ne ho una un po' più difficile, un po' più difficile, è domanda di transizione. Sai dirmi, Enrica, chi è stato l'ultimo gestore dell'albergo Doria, storico albergo Doria a Salso, albergo storico Liberty, Liberty classico? È un vero lì. Chi è stato l'ultimo gestore? Enrica,
guarda nei foglietti e ci arrivi, guadagni un solo punto. Però dopo ho due domandine più difficili, ho una domandina più difficile. Abbiamo fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Ancora il disco quiz, che è intramontabile perché l'orecchio non c'è, Shazam non ve lo dà, perciò dove sta Zazà, e chi lo sa dove sta Zazà? Ecco qui il disco quiz. Ed ancora abbiamo quiz audio, che è quello del rumore. Rumore, eccolo qui, sentiamo. Ieri l'Anna è mancata tutta ieri, non mi hanno chiesto ancora il riscatto. Magari l'hanno rapita e chiedono un riscatto, qualche centinaia di euro, poi faremo una sottoscrizione. Anna, se non ti hanno rapito, dimmi cos'è questo rumore. Allora, per Fidenza, per il disco quiz, per il rumore, sono 3 premi e addirittura 50 punti. Vado immediatamente a leggere il nostro completamento almanacco di oggi.

Ricordo a tutti voi che volete le cose serie, un giorno in pretura sessuare con la Petraluzzi, non Petruccelli, con la grande vedremo la giustizia italiana se sarà giusta ed equa. Oggi è Santa Marta di Betania di Sepola, compie gli anni Somia Chile, Nanca Culle, Nanca Culle, Nanca Culle di e Nincunus Miavon, quattro che compiono gli anni e io dico chi se ne frega, non so neanche chi sono. Veniamo invece al chi nasce oggi. Sarà un grande osservatore intellettuale, si rivelerà ottimo pianificatore nella

2 tramonterà alle 20.56, luna piena si leva alle 21.07, cala alle 5.30. Abbiamo il proverbietto del giorno: se volevo lavorare, nascevo bue. Toscana, mai sentito in vita mia. Se ne avevo voglia di lavorare, nascevo un bue. Ho un trattore, meglio ancora. Si celebra oggi la giornata delle tigri istituita nel 2010. Hanno fatto anche la giornata del tigri. 1954, John Bernard Russell Tolkien pubblica la compagnia dell'anello, perciò prima di quella trilogia Signore degli Anelli che ebbe tanto tanto successo.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella.

0: schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E non è finita, perché abbiamo Teo. Attenzione, ecco, prima vorrei di nuovo soffermarmi su quel gattino maschio, circa un anno, che ha bisogno urgentemente di essere adottato. Anche lui è sulla mia pagina Facebook. La proprietaria parte oggi per il Marocco. Chi vuole adottare questo micetto bellissimo, bellissimo, di circa un anno, contatti Chiara 347 03 61 628. Poi abbiamo una new entry sempre sulla mia pagina Facebook, Teo è un cucciolotto di circa un mese, taglia media, pastore tedesco, rimasto solo i suoi fratelli, sono già stati adottati. Chi vuole Teo? Adozione di Teo, Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Giustamente no catene, no box. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso per riposo estivo. Perciò tutto l'estate, mercoledì e domenica pomeriggio, Calicanthus è chiuso, chiuso. Calicanthus, come sempre, comunque, non si dimentica del pensiero del giorno, molto bello. Come uccidere tutti i tuoi nemici? Sorridi sempre. Ed abbiamo l'AFA, l'AFA. Fino al 12, stando a quello che leggo, dovrebbe essere così. Si arriveranno anche a 41. Io non muovo una foglia, muoio un fogliolino. Torino, risolto il Gold Case del 2013, omicidio. Tabaccaio Bruno, 2 arresti, 3 banditi hanno sparato durante la rapina, perciò pena di morte per le persone che uccidono. Anche questo, questo 18enne ha ucciso, preso, ha dato un calcio in faccia, in pieno volto, a un 70enne. Siamo a Napoli, vedi Napoli e poi muori. Lite per un vetro rotto, l'ha massacrato, 70enne, un 18enne, gravissimo, in fin di vita. E noi coglioni pagammo, maxi frode, guardia di finanza sequestra, tenetevi, 7 milioni di euro, indagini tutte cinesi, coinvolte 192 persone, 204 società, così e farsi i soldi. Ma sono tante altre notizie anche dall'estero che poi dettaglierò alle 14.30. Andiamo con il tempo domani. Cielo sereno, poco nuvoloso, caldo afoso, in aumento, zero termico a 4700 metri, perciò per arrivare a 0 gradi bisogna andare a 4700 metri alle 14, perciò temperature minime in pianura 21, massime più 38, saranno 20. Deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Vede, andiamo con Pia di Parma. Ladra d'amore. Atos e Mancini, dedicato a tutti voi. Pia, grazie per quel bel disegno di ieri. Grazie.

Allora, l'ho detto che ieri nel pomeriggio ho trovato uno spazio di tre quarti d'ora e mi sono letto tutta la storia di Lucio Battisti, dalla sua collaborazione con Mogol, durata 15 anni, dal 65 al 80, ora anno in cui si sono divisi, colpa della moglie. Insomma, ho letto tutto, mi ha appassionato tutto. Leggere Battisti per me è sognare, ma vale tre punti. Senza leggerlo, voi siete molto più bravi del sottoscritto. Come si chiama la casa che c'è tuttora, discografica fondata da Battisti e dalla moglie, cui non c'era Mogol? Io lo so, l'ho letto, ma lo sapevo. Quanto vinile ho? Come erano tre punti? Erano tre punti, sono 19 secondi. Pronto? Eccolo. Sono qui, Ta ta ta ta ta ta. Da, da, da, da. Forse perché ho detto che era fuori tempo, hanno preferito appoggiare. È facilissimo, era Acqua Azzurra, la casa discografica fondata da Battisti e dalla moglie, era tuttora Acqua Azzurra. Se lui, pronto? È lui, sì? È già solo la quinta telefonata, quinta, ma gli date un'occhiatina, dai, me lo tenete al guinzaglio un attimo, dai, fatemi un regalo. Andiamo con un altro brano per l'amica Roberta Gerra. Ciao Roby, mi fai la dedica? Mi ha detto stamattina che l'ho vista molto molto volentieri. So che Pietro sta bene, Francesco stanno bene, però ho visto solo la Robertina che mi ha detto dedica a tutti il canto di primavera di Bagutti. Ecco, io lo faccio molto volentieri anche per la serietà e correttezza delle edizioni musicali Bagutti. Grande, ieri pomeriggio, una lunga, attenta e professionale telefonata con gli addetti alla sala stampa. Grazie alle edizioni Bagutti, grazie per tutto.

0: Sì. Andiamo benissimo. Vale 3 punti? Vale 3 punti. Chi ha detto la frase intelligentissima, bella? Delle persone io dico bene oppure taccio. Cioè, è una persona intelligentissima che ha detto questa frase. Chi l'ha detta questa frase? Io delle persone dico sempre bene. Chi mi conosce è il mio modo di fare. Ma oppure taccio, non ne parlo male. Ma avete mai sentito parlare male di qualcuno? Mai. Qualcuno mi è testimone. Chi ha pronunciato questa frase bellissima? Delle persone io dico bene oppure taccio. Chi può aver pronunciato questa frase così intelligente? La teniamo, anziché i 3 punti, ci sarà un punto. Guardiamo i ricercatori se riescono a trovare il tutto. Allora, delle persone io dico bene oppure taccio, stesso, sto zitto, non sparlo. Ed è bella, bella, bella. Andiamo con Claudione. Claudio!
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio.
0: Ciao Claudio.
1: Volevo fare una dedica a Silvana. Ci metti ora che ci sei di anonima. Ciao.
0: Ed abbiamo ora che ci sei anonima per Silvana. Da Claudio.

0: Allora, chi ha pronunciato la frase delle persone io dico bene oppure taccio? Saggia, saggio questo aforisma, veramente di una saggezza enorme. Mentre invece vi do altri tre punti, chi mi sa dire chi è famosissima? Grazia Letizia Veronese. Chi è Grazia Letizia Veronese? Chi è Grazia Letizia Veronese? Va bene, dai, è un po' fuori dal tempo, ma teniamo buone. Sì.
1: La vedo là di Battisti.
0: Silvana, pronto? Pronto? Pronto? Erika, non ho capito. Pronto? Erika? Erika? Non ho capito. Chi è? Scusa? Ma lo so, ma non ho capito chi mi hai detto.
1: Allora, io avevo detto Tiziana Rivale.
0: Ah, Tiziana, ecco, Tiziana Rivale, hai visto? Allora, diamo tre punti alla Tiziana Rivale, Tiziana Rivale, mentre invece Grazia Letizia Veronese è la vedova di Lucio Battisti, avendo letto tutta la storia, ma non Tiziana Rivale. Erika, però devi parlare, Erika, alza un pochino la voce quando parli al te, se no non ti si sente, purtroppo, non sono sordo, però hai sentito quella di Silvana, come è entrata bene. Allora, Silvana, 71, se vi consiglio, leggete tutta la storia di Battisti, leggete, poi vi farò un'altra domanda che coinvolgerà anche la Silvana. Guardiamo se prenderà ancora tre punti. Prima, mamma mia, è tardissimo, perciò vado Tiziana Rivale. Andiamo con la Nobby, facciamo dopo. Facciamo dopo il brano di Norma, poi abbiamo la parola facile. Tiziana Rivale, non so se sia il suo nome. Ah sì, Silvana. Di Mogol, anche questa, logicamente Silvana, anche lei l'ha letta sul social, sul social si è andata sul curriculum, Mogol, anche qui Silvana ha attinto, logicamente come ho fatto io, una frase intelligentissima, delle persone io dico bene oppure taccio. Un punto per Silvana, bravissima, grazie per la ricerca. Letizia, la Tiziana Rivale, Letizia, ma non Veronese, Grazia Letizia Veronese. Adesso poi lo diciamo, come si chiama, a beneficio di Enrica. Vado con la pubblicità.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: La tua radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Andiamo con una domanda facilissima di dialetto. Sapete dirmi come diciamo in vernacolo di quelle attività commerciali cui non un il proprietario, il gestore non sa mai come fare, se prendere più pane, se prendere più dipendenti perché c'è molto molto lavoro, o prenderne poco perché c'è poco lavoro. Insomma, come diciamo in vernacolo a quelle attività che veramente o diventi matto dal lavoro o che ti guardi nelle palle, palle ho detto degli occhi, palle non quelle basse. Facilissimo, regalo un punto anche perché è che tu da faire. Eccolo qui, Silvana, sei pronta? Dimmi. Pronto? Pronto? Pronto?
13: Il Gesamie c'è perso l'occhio?
12: No, sì, ho capito Silvana. No, non è quello, non, lì l'ho detto io. Uno come può prenderci sull'occhio se un giorno, ma è questo che io chiedo, Silvana. Quando c'è molto, quando c'è poco. Lo sa anche l'Enrica, lo sa anche l'Anella, lo sa anche la Marisa. Com'è che diciamo quel c'è molto o c'è poco? Non quello che uno deve, eccolo qui, no, questo qui è l'ottava telefonata, è lui, la sua firma, la sua, il suo telefono arriva sempre da Dio, è privilegiato, vale un punto, regalo un punto, come diciamo quelle attività, non abbiamo parlato, Silvana, di occhio per far spesa, è vero? Abbiamo parlato di tutt'altra, sì?
14: Non ho sentito la risposta.
12: Enrica? Non ho capito. Non sa trovarci la misura. Anche l'Enrica ha detto una cosa fuorviante, proprio che non c'entra niente con quello. Allora, avete capito? Quando c'è, ma è facile, nella quando c'è un lavoro da bestia, quando invece non c'è nessuno, ti guardi, l'ho anche detto, nelle palle, ma quelle degli occhi, non sono maleducato, ma non diciamo o troppo o clangariva. In dialetto non abbiamo mai detto, non abbiamo detto prendi più spesa o quello che ha detto l'Enrica, ho detto non avete frainteso la domanda, o troppo o clangariva, si dice quando c'è un'attività commerciale che butti via la gente, o un'attività commerciale cui non c'è nessuno in giro, o troppo o clangariva, era facile molto, no, ditela, era facile o no? Voi, Enrica, guardiamo, non farti fregare dalla Silvana che si è già informata. Senti, prima però vado con la nostra Norma.
15: No, new message, all message, play back.
16: Sono Norma, faccio una visita all'Anelle, alla Gassiella, alle Dilette, a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canaate e tutto il personale qua di San Francesco. Faccio Ti amo da Patrizio Barotti.
12: Allora, je t'aime, moi non plus, la nostra Patti, vai.

0: Allora, Silvana, ti do un punto. Gli dici alla Enrica come si chiama Tiziana Rivale? Io lo sapevo quando me l'ha detto. Ma guardiamo se Silvana lo sapeva anche lei, per l'amor di Dio. Eccolo qui, hai visto 3 secondi. Dimmi. Si chiama sì, Grazia, ma Oliva, non Veronese, Enrica, Oliva, non la città. Un punto per Silvana. E poi ripeto, Grazia, Letizia, Letizia, Oliva, Letizia, Veronese, che poi ha anche Valezia, si è data una contrazione dei cognomi Velezia, che vuol dire appunto Veronesi, Letizia e Zia Grazia. Perciò una donna molto riservata, ho letto tutto, veramente riservatissima. Poi facciamo una domanda, guardiamo, voglio mettere veramente alla prova la nostra Silvana, se ha approfondito tutta la... Io ieri mi sono appassionato a leggere tutta la storia di Loletta, ma molto volentieri, altro che bagianate, sì, ciao, bim, bim, bim. Leggiamo, leggiamo, informiamoci, che è la cosa più bella del mondo. Prima o poi mettiamo per un altro brano, che eccolo qua, veniamo dopo la nostra... sta già lavorando.
1: La citazione è di Mogol.
0: Mogol, ciao. Sì, ti ho già dato il punto.
2: And the final message.
0: Benissimo. Allora, vedo che ho la, le segreterie telefoniche pulite. Vado con Irma, la grande Irma, che vi dedica un bel valzer viennese, un bel valzer viennese che è Vita d'artisti. Irma di Fidenza.

0: Il cognome di un cantante che inizia con B. Bologna, Brescia, tutti dall'Alta Italia. Bordighera. Eccolo qui, sentiamo tutto. Pronto?
1: Baglioni.
0: Baglioni, Claudio Baglioni. Allora, come ha detto Silvana giustamente, un cantante che inizia con B, tipo Baglioni. Cognome, non il nome. Mi piace giocare con voi, piace.
2: Battezzato è Battisti. Nome.
0: Ho parlato tanto di Battisti. Ho parlato tanto di Battisti. Pronto? Ho detto mangeranno il foglione. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Sì. Cos'è? Bennato? Bennato. Edoardo Bennato. La Erika è l'eterna seconda. Hai sentito Erika? Senti.
2: Nome battezzato è Battisti. Nome battezzato è Battisti.
0: In sottofondo c'era la Patrizia ed andiamo con altra canzone. Leggo. Allora, ciao Vittorio, buona giornata, buon lavoro, buon mercoledì a te, allo staff di Radio Montecanato, a tutti gli ascoltatori. Un carissimo saluto a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella Di Taviano, un forte caloroso abbraccio alla mia cucciolotta. Che dici Vittorio? Oggi pomeriggio le dedichiamo anche una bella canzone ad entrambi. Canzone ad entrambi. Grazie per la tua disponibilità. Allora, dedichiamo ad entrambe le persone, la dedico anche a l'amico Fausto, El Caser et Scipion. Fausto, grande amico, grande Caser et Scipion, con Rosalinda di Bastelli.

0: non hai nessun difetto, solo pregi e qualità. Poi abbiamo la Mirella e penso, però vado con la pubblicità, prima il giochetto, poi la pubblicità. Sapete dirmi cos'è un valico di montagna? Cos'è un valico? Molto semplice da spiegare, eh? Anche i più confusionari nello spiegare, non c'è l'Anna, mi sto riferendo a lei, saprebbero spiegarlo se lo sanno. Cos'è un valico di montagna? Grazie a te Pietro, grazie, era in programma questa canzone per l'amico Fausto, El Caser del Pedvia. Il valico è, scusa? Enrica, devi parlarmi lontano. Cos'è il valico? Sentiamo, Enrica, ci parliamo al telefono. Cos'è il valico? Se avete capito che mi traducete, ben venga, Pronto? Sentite che non sento, cos'è il valico? Enrica, non ho capito cos'è il valico. Enrica?
1: Tra due monti!
0: Fra due monti!
1: È un passaggio!
0: È un passaggio fra due monti! Grazie, Enrica, grazie, ti voglio tanto bene! Cosa c'entra un passaggio fra due monti? Il valico è, vabbè, gli diamo il punto all'Enrica, ma non è questa la spiegazione. È un valico, è una strada, un valico che passa da una vallata all'altra, ma è una strada il valico, è una strada, non è il passaggio, può essere anche definito, va bene, Enrica, va benissimo forse, ma il valico è logicamente una strada. È una strada, che sia provinciale o statale, che va da un monte all'altro, cioè in alto, quello è il valico, che come ha detto l'Enrica giustamente, che passa da una montagna all'altra. Per Enrica un punto, bravissima, 46. Poi abbiamo Miri. Miri, attendi solo un attimo, Enrica, poi c'è un'altra domanda similare, preparati, è similare.
2: Proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Allora andiamo con Mirella di Tabiano. Mirella di Tabiano, l'ultimo brano, mi metti L'universo per me di Semino Rossi. Grazie, e un saluto lo mandiamo a Pietro di Torino, da Mirella di Tabiano.

Semino Rossi per Mirella di Taviano, Fidenza per Silvana, chi ha la delega della protezione civile in consiglio comunale a Fidenza? Chi ha la delega della protezione, cioè chi è, in poche parole, chi comanda la protezione civile a Fidenza? Mentre invece chiedo a Salso chi è stato lo storico direttore della GETA, GETA, che aveva a capo tutti i più grandi alberghi, famosissimo direttore, famoso per due motivi: albergo Porro, Valentini, Milano, Centrale, Villegea, aveva in mano tutti questi alberghi assommati ad altri 25 in tutta Italia.

chi è delegato, eccolo qui, qualcosa si è mosso, guardiamo se dalla parte giusta, sentiamo chi è, sì, era Bossi, era il cavaliere, non Umberto Bossi. Enrica, ho già sentito, era Bossi, non Umberto Bossi, ma il cavalier Giuseppe Bossi. Il cavalier Giuseppe Bossi. Ed per Fidenza il sindaco di Fidenza, Davide Malvisi, che è delegato alla protezione civile in consiglio comunale. A lui la delega di far muovere la protezione civile, ci auguriamo, in caso di catastrofe. Allora, col cavalier Bossi, Giuseppe Bossi, diamo un altro punto ad Enrica, che va a 33 per Enrica, che ne ha addirittura 31, è un mito, sa veramente tutto di Sanso, il cavalier Bossi. Il cavalier non Umberto, Umberto era quello della Lega, Giuseppe Bossi, e la segretaria era la nostra Maria Teresa Azzoni. Maria Teresa Azzoni.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E non è finita perché abbiamo Teo, attenzione, ecco, prima vorrei di nuovo soffermarmi su quel gattino maschio, circa un anno, che ha bisogno urgentemente di essere adottato. Anche lui è sulla mia pagina Facebook, la proprietaria parte oggi per il Marocco. Chi vuole adottare questo micetto bellissimo, bellissimo di circa un anno, contatti Chiara 347 03 61 628. Poi abbiamo una new entry sempre sulla mia pagina Facebook, Teo è un cucciolotto di circa un mese, taglia media futura, taglia media, pastore tedesco. È rimasto solo i suoi fratelli, sono già stati adottati. Chi vuole Teo? Adozione di Teo, Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Giustamente no catene, no box. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Oggi pomeriggio chiuso per riposo estivo, perciò tutto l'estate, mercoledì e domenica pomeriggio Calicanthus è chiuso, Calicanthus come sempre comunque non si dimentica del pensiero del giorno molto bello: come uccidere tutti i tuoi nemici? Sorridi sempre.

Allora andiamo con le notiziole, veniamo immediatamente a Grillo. Movimento 5 Stelle ha perso tutta la sua identità, soprattutto quella diversità che aveva unica, nata per compianto movimento, così fondatore su Blob doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro, si è occupato delle poltrone, si sono montati la testa senza leggere le istruzioni per l'uso, rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, le domande l'hanno fatto ed è un po' la verità, diciamo, è la sacrosanta verità, quella detta da Grillo. Conte secca, scarna replica a Grillo, ci accusa di aver perso la nostra identità con tutte le battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, domanda Conte. Beh, lui aveva detto che Draghi era un grillino, fate un po' voi, afferma commentando il post attacchi al Movimento 5 Stelle di Grillo, ma Dio lo volesse che Grillo tornasse ad essere il nostro meraviglioso Draghi tornasse a occuparsi dell'Italia. Vabbè, cosa che non succederà mai più, perché anche lui se ne sarà rotte proprio le scatole. Istat cresce l'industria export dell'energia, il fatturato industriale segnato a maggio un più 5,3 valore annuo, perciò l'energetico è del 28,6, così l'Istat. La flessione, i beni di consumo spendono sempre meno, meno 1,4, vela incrementi più contenuti ai beni strumentali più 6,6, quelli intermedi più 6,1, la crescita del fatturato annuo in volume è dell'1,5. Per i servizi crescita annuale del 3,9 e dell'1 in volume. Perciò non è che sia una grande e confortante statistica. Torna l'AFA da oggi, al via oggi la quarta tremenda ondata estiva. Prevede almeno fino al 12 agosto attesi picchi di 40-41 gradi su tutta la penisola, con le coperture più alte nelle aree di Sicilia e Sardegna. Le temperature adeguate a crescita di oggi, sole praticamente ovunque, salvo mercoledì. Temporali in Sicilia e sulle Alpi, se oggi come ieri solo Campobasso è in rosso. Insomma, il caldo estivo, siamo la sua stagione. Carabinieri di Pinerolo Torino hanno arrestato due persone ritenute responsabili dell'uccisione del barista Giovanni Bruno in una rapina 13 anni fa. Si tratta di un 79enne sardo e di un 53enne torinese morto 8 anni fa, la terza persona sospettata dell'omicidio. 2013, tre malviventi entrano in un bar, tabacchi di Bruno. Durante la rapina uno gli sparò più volte uccidendolo. E pensate, impuniti
da allora e poi adesso, uno avendo 79 anni, non gli faranno nulla, gli daranno una medaglia di burro pronto a essere mangiato lì. Mamma, che schifo, che vergogna, calcio in faccia, settantenne preso, il diciottenne accusato di tentato omicidio, calci durante una lite a Gruno, Novano, in provincia di Napoli, causare il litigio, un vetro rotto nel centro anziani, un gruppo di frequentatori ha accusato alcuni giovani, è partito lo scontro e l'anziano è stato preso a schiaffi, settantenne è intervenuto per difenderlo ma è caduto a terra dopo essergli arrivato un calcio in faccia, in ospedale prognosi riservata, subito a morte il diciottenne, portato in galera a morte, immediatamente, pena di morte, lo professo, lo grido, pena di morte per questa gente. Frode di 1,5 milioni di euro, miliardi, da Guardia di Finanza, 7 milioni. Guardia di Finanza Savonese, Savona, per ben 7 milioni di euro per una società, 192 imprenditori, una inchiesta di frode da 1,5 miliardi. Si tratta prevalentemente di persone cinesi attive nell'abbigliamento all'ingrosso, al dettaglio. Le indagini sono in corso anche all'estero, Albenga, Savona, Litorale non ha emesso fatture milionarie, 200 società di abbigliamento, chiuse l'ufficio, 105 partite IVA, recuperati, tassazione per 120 milioni. Insomma, questi cinesini si facevano un sacco di soldi in Italia alle spese del contribuente. Ed abbiamo missili Iran su basi americane in Giordania, colpite tre petroliere sullo stretto di Hormuz, media del Libano, l'esercito israeliano spara a Nabatis, perciò ancora, come vedete, sono cose dell'altro mondo. Zelensky ha detto parole sacrosante, Zelensky ha detto parole che Putin sta perdendo uccisi 30.000 soldati al mese, ingenti queste perdite, ormai non ha più il controllo della guerra, quindi l'iniziativa non è più nelle sue mani, così il presidente ucraino, dopo i funerali a Washington del rep Graham. In precedenza c'era stata quell'incontro con il presidente USA, buon incontro con Trump, ha scritto sul tavolo licenze per produrre sistemi difensivi Patriot, ed abbiamo anche parlato di diplomazia importante per il processo, si è rilanciato grato agli USA per il sostegno che da sempre danno all'Ucraina, perciò Zelensky è grato a quello che sta facendo invece il presidente americano. Mandato di arresto internazionale emesso da Mosca nei confronti di Pavel Durov, fondatore, proprietario di Telegram, nato in Russia, attualmente doppio passaporto francese ed Emirati. Durov, accusato dalla FBI, servizi russi, di favoreggiamento
del terrorismo. Duro è stato inserito nella lista dei ricercati, piattaforma non ha ottemperato l'ordine di eliminare i canali SAT e bot usati dal servizio di Kiev per atti di terrorismo e sabotaggio contro Mosca. Si trova ora tranquillo in Francia. Ed abbiamo ancora notizie sul sisma in Giappone, si aggrava il bilancio, perciò un bilancio di oltre 13 morti, 100 feriti, annunciato la premier Takaichi. Confermate le vittime, crolli, edifici, incendi e danni nelle strade, come vedete. Insomma, quando passa il temporale, il terremoto è sempre un qualcosa di veramente catastrofico. Come sarà domani il tempo?

tutta l'affare all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Flash. Notizie Flash.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona.

preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Mi hanno detto che in fondo serve proprio a smaltire i casini che ho. Ho comprato uno spino, me lo sono fumato, non mi ha

sa la colpa del fumo, mi ritrovo un po' giù. Mi hanno detto che un buco serve proprio a smaltire i casini che ho.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Cuore matto che ti segue ancora.
5: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
8: Che ti vuole bene.
9: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio 1 euro.

0: Oh. Uni euro, batte forte sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: sur les chemins.
1: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. Della radio. In console Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
6: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
1: Special DJ Roby Pezzani.

0: The Blessed Madonna.
1: Pezzettone ripescato per voi nel pomeriggio sound insieme alla Verde Vezzani, la seconda parte fino alle 17. E il nuovo singolo di Emily non è Francesco. Con noi il nostro.

Whiskersai! E poi c'è Madonna, ragazzi, 67 anni ancora, regina della dance, dance teoria, da nuovo album.

Il ritorno di Peggy Goo con noi. Woman su RMK, poi chiamate Shopping Serie per la nostra acquisti. E l'ultima mezz'ora del pomeriggio sound insieme Cagliente, 34 gradi qua. Si suda, ma si balla. Bella musica. Davanti

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sceriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto e mi mettendo per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Special DJ Roby Pezzani.
8: Stasera tutti alla baita.
9: Oh, la, la, la, la.
8: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
10: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
8: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
10: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
8: Sì, spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
8: No, non quella baita.

Wiz Khalifa, bello questo pezzettone. 10 minuti alle 17, ma c'è il nuovo di Mark and Cremon insieme a Serena Brancale ai Colors. Partenope.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mei immobiliare salsese chiocciola libero.it. Pegaso rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 29 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda Marta, sorella di Lazzaro, il resuscitato di Cristo, fatta santa e patrona delle casalinghe e degli ospizi.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Marta.

0: There's trouble most every night. Figlio di un pastore protestante, Vincent van Gogh nacque nei Paesi Bassi nel 1853. Dopo aver sentito anche lui la vocazione religiosa, esordì all'AIA a 16 anni come impiegato ai magazzini Gropel.
1: Nel 1873, mentre il fratello Theo era impiegato nella succursale della ditta a Bruxelles, Vincent venne mandato nel negozio di Londra, dove venne presto licenziato a causa del suo carattere difficile.
0: Van Gogh allora riprese gli studi e divenne pastore in prova in Belgio, ma presto dovette rinunciare alla sua missione per il troppo zelo che finì con seccare i superiori.
1: Nel 1880, finalmente, Vincent scoprì fortissima la sua vocazione artistica e prese lezioni da un suo parente, Anton Mauve, pittore celebre dell'AIA.
0: Da quel momento tutta la sua esistenza fu piena di colore e di frenetico lavoro. Nel 1886 Van Gogh si trasferì a Parigi presso il fratello. Frequentò pittori celebri e partecipò ad un'esposizione, purtroppo senza ottenere successo.
1: Già allora il male che lo uccise cominciò a minargli la vita. Una irrequietezza patologica si impossessò dell'artista. Si trasferì in campagna con il suo amico Gauguin. Qui, in un eccesso di follia, si tagliò un orecchio. I suoi quadri si fecero sempre più luminosi, più tormentati.
0: Nel luglio del 1890 il fratello Theo dovette correre in suo aiuto, ma ormai era troppo tardi. Il 29 luglio Van Gogh mise fine alla sua esistenza.
1: Ignorato durante la vita, Van Gogh riscuote oggi un immenso successo. L'influenza della sua pittura è ormai riconosciuta in tutta l'arte contemporanea.
0: Rientrando in carrozza dal concorso ginnico svoltosi a Monza, Re Umberto alle 22:35 di domenica 29 luglio 1900 cade sotto i 3 colpi di pistola sparati dall'anarchico Gaetano Bresci, un tessitore di Prato che la folla tenterà di linciare.
1: Un convoglio funebre porterà la salma del re a Milano per le esequie nel Duomo e poi a Roma per i funerali. Sono già affissi intanto i proclami del nuovo re, Vittorio Emanuele III.
0: Monte Carlo, 29 luglio 1977. Il pugile argentino Carlos Monzon si riconferma campione mondiale dei medi, battendo ai punti il colombiano Rodrigo Valdés.
1: Alla fine del match, il campione, 35 anni, 102 incontri sostenuti e solo 3 sconfitte, annuncia il suo definitivo ritiro dalla box ed entra nella leggenda.
0: E passiamo al ciclismo.
1: Il record di oggi ha effettivamente a che fare con il ciclismo, ma non esattamente con le corse. Si tratta del record mondiale di surplus, cioè il rimanere in equilibrio sulla bicicletta senza appoggio.
0: Il primato mondiale lo detiene lo statunitense David Steed, che è rimasto fermo in equilibrio per ben 9 ore e 15 minuti.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso il nostro almanacco. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni è dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD,
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E non è finita perché abbiamo Teo. Attenzione, ecco, prima vorrei di nuovo soffermarmi su quel gattino maschio, circa un anno, che ha bisogno urgentemente di essere adottato. Anche lui è sulla mia pagina Facebook, la proprietaria parte oggi per il Marocco. Chi vuole adottare questo micetto bellissimo, bellissimo di circa un anno, contatti Chiara 347 03 61 628. Poi abbiamo una new entry sempre sulla mia pagina Facebook, Teo è un cucciolotto di circa un mese, taglia media futura, taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo, i suoi fratelli sono già stati adottati. Chi vuole Teo? Adozione di Teo, Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Giustamente no catene, no box. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso per riposo estivo. Perciò tutto l'estate, mercoledì e domenica pomeriggio, Calicanthus è chiuso, Calicanthus come sempre comunque non si dimentica del pensiero del giorno, molto bello: come uccidere tutti i tuoi nemici? Sorridi sempre.

Allora andiamo con le notiziole, veniamo immediatamente a Grillo. Movimento 5 Stelle ha perso tutta la sua identità, soprattutto quella diversità che aveva, unica, nata per compianto movimento, così fondatore su Blob doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro, si è occupato delle poltrone, si sono montati la testa senza leggere le istruzioni per l'uso, rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, le domande l'hanno fatto, ed è un po' la verità, diciamo, è la sacrosanta verità, quella detta da Grillo. Conte secca, scarna replica a Grillo, ci accusa di aver perso la nostra identità con tutte le battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, domanda Conte. Beh, lui aveva detto che Draghi era un grillino, fate un po' voi, afferma commentando il post attacchi al Movimento 5 Stelle di Grillo, ma Dio lo volesse che Grillo tornasse ad essere il nostro meraviglioso Draghi tornasse a occuparsi dell'Italia. Vabbè, cosa che non succederà mai più, perché anche lui se ne sarà rotte proprio le scatole. Istat cresce l'industria export dell'energia, il fatturato industriale segnato a maggio un più 5,3 valore annuo, perciò l'energetico è del 28,6, così l'Istat. La flessione, i beni di consumo spendono sempre meno 1,4, vela incrementi più contenuti ai beni strumentali più 6,6, quelli intermedi più 6,1, la crescita del fatturato annuo in volume è dell'1,5, per i servizi crescita annuale del 3,9 e dell'1 in volume, perciò non è che sia una grande e confortante statistica. Torna l'AFA da oggi, al via oggi la quarta tremenda ondata estiva, prevede almeno fino al 12 agosto attesi picchi di 40-41 gradi su tutta la penisola, con le coperture più alte nelle aree di Sicilia e Sardegna. Le temperature adeguate a crescita di oggi, sole praticamente ovunque, salvo mercoledì, temporali in Sicilia e sulle Alpi, se oggi come ieri solo Campobasso è in rosso. Insomma, il caldo estivo, siamo la sua stagione. Carabinieri di Pinerolo Torino hanno arrestato due persone ritenute responsabili dell'uccisione del barista Giovanni Bruno in una rapina 13 anni fa. Si tratta di un 79enne sardo e di un 53enne torinese morto 8 anni fa, la terza persona sospettata dell'omicidio. 2013, tre malviventi entrano in un bar, tabacchi di Bruno. Durante la rapina uno gli sparò più volte uccidendolo, e pensate, impuniti
da allora e poi adesso, uno avendo 79 anni non gli faranno nulla, gli daranno una medaglia di burro pronto a essere mangiato lì. Mamma che schifo, che vergogna, calcio in faccia, settantenne preso, il diciottenne accusato di tentato omicidio, calci durante una lite a Gruno, Novano, in provincia di Napoli, causare il litigio, un vetro rotto nel centro anziani, un gruppo di frequentatori ha accusato alcuni giovani, è partito lo scontro e l'anziano è stato preso a schiaffi. Settantenne è intervenuto per difenderlo, ma è caduto a terra dopo essergli arrivato un calcio in faccia. In ospedale, prognosi riservata, subito a morte il diciottenne, portato in galera a morte, immediatamente, pena di morte, lo professo, lo grido, pena di morte per questa gente. Frode di 1,5 milioni di euro

Le indagini sono in corso anche all'estero, Albenga, Savona, Litorale non ha emesso fatture milionarie, 200 società di abbigliamento, chiusa l'ufficio 105 partite IVA, recuperati, tassazione per 120 milioni. Insomma, questi cinesini si facevano un sacco di soldi in Italia alle spese del contribuente. Ed abbiamo missili Iran su basi americane in Giordania, colpite tre petroliere sullo stretto di Hormuz, media del Libano, l'esercito israeliano spara a Nabatis, perciò ancora, come vedete, sono cose dall'altro mondo. Zelensky ha detto parole sacrosante, Zelensky ha detto parole che Putin sta perdendo uccisi 30.000 soldati al mese, ingenti queste perdite, ormai non ha più il controllo della guerra, quindi l'iniziativa non è più nelle sue mani, così il presidente ucraino dopo i funerali a Washington del rep Graham. In precedenza c'era stata quell'incontro con il presidente USA, buon incontro con Trump, ha scritto sul tavolo licenze per produrre sistemi difensivi Patriot, ed abbiamo anche parlato di diplomazia importante per il processo, sia rilanciato, grato agli USA per il sostegno che da sempre danno all'Ucraina. Perciò Zelensky è grato a quello che sta facendo invece il presidente americano. Mandato di arresto internazionale emesso da Mosca nei confronti di Pavel Durov, fondatore proprietario di Telegram, nato in Russia, attualmente doppio passaporto francese ed Emirati. Durov, accusato dalla FBI, servizi russi, di favoreggiamento del terrorismo. Durov è stato inserito nella lista dei ricercati, piattaforma non ha ottemperato l'ordine di eliminare i canali SAT e bot usati dal servizio di Kiev per atti di terrorismo e sabotaggio contro Mosca. Si trova ora tranquillo in Francia. Ed abbiamo ancora notizie sul sisma in Giappone, si aggrava il bilancio, perciò un bilancio di oltre 13 morti, 100 feriti, annunciato la premier Takaichi, confermate le vittime, crolli, edifici, incendi e danni nelle strade, come vedete. Insomma, quando passa il temporale, il terremoto è sempre un qualcosa di veramente catastrofico. Come sarà domani il tempo? Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con caldo e afa, in aumento, zero termico a 4700 metri, temperature minime più 21, massime più 38, venti saranno deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

eccezionale, un bel film del terrore, poi può essere brutale, storie dell'autonomia e l'avresti censurate, canzoni con pornografia.

non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità? Mi manchi. E a volte giuro, se ci penso, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni puoi permetterti ogni cosa. Io non ho fretta,

l'amore mio per te, come quel giorno nascosti dentro casa tua, quando tra mille no ho colto il volo un sì, ad occhi chiusi il tuo primo sì. Ti fa bella l'amore e stasera io vorrei ricominciare.

da soffo a lei, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

ma qualcosa non va. E sei così nervosa, per questo me ne sto tranquillo sul sofà. Col carattere tuo, se dicessi qualcosa, mi manderesti al limbo e addio serenità. Sono le 8 già, la sarta non si vede, doveva stare qui stamattina, mi pare, per

ricordo più, nei biglietti li ho. Buon anniversario, buon anniversario, il tuo vestito è qua, finalmente respiri. Per solidarietà ti aiuto come so, tutto è pronto, ma no, intanto che sospiri, la tua cerniera lampo ti si ferma a metà.

spada e adesso che si fa? Verso le 23, infine tu sei pronta, da teatro oramai la gente se ne va. Andiamo a cena via, la commedia non conta, ma adesso non vuoi più e chiedi di rientrare. Per la strada noi due camminiamo in silenzio, mi sorridi, ti bacio e poi sorrido a te. La serata, ma che, non è quella che conta.